mo profobi ye be di po ya di mame me di anami won tu me ni na titi na sa ra di nya p